Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio.

0: Una mujer,
1: Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia, Ifigenia,

Es radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio.

Domingo Semana con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana, con Ana,